Cerca un po' di te nei testi di André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

senza. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

penso di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedetta.

0: Ma bene, dirti che così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Ninety-eight point five
2: two triple O
1: FM.

Che non si muore per amore È una gran bella verità Perciò dolcissimo mio amore Ecco quello, quello che da domani

0: 98.5
1: 2 triple O FM. Vita vega così luce nel tuo sorriso anche quando c'è il vento contro quando il buio si fa profondo Vita vega così sembra che il paradiso si

concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare